La vedevo tutti i giorni andando a scuola. Non sono mai riuscito a dirle una parola. La guardavo camminare da lontano, con i suoi capelli biondi e di libri in mano. Non ricordo neanche più che faccia aveva.

e finge d'essere lì per caso quando usciva. Chissà Katia, chissà adesso Katia cosa fa. Oh Katia, il mio primo amore tanto tempo fa.

la faccia di uno che non ha mai avuto paura, che giocava ancora meglio se sapeva che lei guardava e le brillava lo sguardo quando gli sorrideva. Chissà Katia, chissà adesso Katia cosa fa.

vincerai, se ti brillerà lo sguardo e se sorriderai. Pensando a quel ragazzo che non ti ha parlato mai.

0: voce che tu il bello non lo fai.
1: Allora sono guai, e te ne accorgerai. Aspetta qualche

reggerai. Attento a quel che fai. Attento ragazzo, e chiama i suoi gendarmi.